0: Radio 1 Desire.
1: Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa.

come fate l'amore, come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ah, chissà se lei, se lui lo sa, chissà.

fate l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te. Fate l'amore con me, per stare senza di te, in mia opinione si sa, devi fare ciò che mi va.